Franco Battiato. Il cielo in una stanza.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: È l'unica via dove ancora nessuno ci ha mai passeggiato. La risposta è la Via Lattea.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Johnson Rigueira. Chi troppo lavora

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Albano, nel sole.

0: tu.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 2 e 52 minuti. Radio Margherita.

0: per te.
1: Sono Lorella, chiamo da Genova e io ascolto Radio Margherita perché mi fa sentire vicino a tutti i miei cari che sono lontani.
2: Radio Margherita ti fa sentire vicino ai tuoi cari che sono lontani, anche a Genova.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pierangelo Bertoli.

0: Emma Ninni. Senza.
1: Mi hai lasciato così, senza neanche un addio, senza dire più niente, senza fare più niente, a me va bene così, senza l'ultima sera, senza

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Massimo Ranieri, Perdere l'amore.
2: E adesso

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Maurizio Vandelli.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Maurizio Vandelli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Cavaliere. Era lei.
3: Perdona, bambina.
4: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
3: Maurizio Vandelli.

0: Scegli parole che curano, non che feriscono. Il rispetto parte dal linguaggio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A 1, A 2, A 3, il titolo è... Ah, mamma mia, è sgonfio.
1: Enzo Iannacci, Silvano.

questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 3:53.

0: sono felice.
1: Questa sera è domenica, non mi va proprio di uscire. Preferisco stare in casa a guardare la televisione. Danno quel film con quell'attore che mi fa morire. Quello coi capelli rossi, non mi ricordo il suo nome.

0: Fred Buscaglione, all'anagrafe Ferdinando Buscaglione, è nato a Torino il 23 novembre 1921 ed è stato un cantautore e attore italiano. Era ancora adolescente quando iniziò ad esibirsi nei locali notturni della città come cantante jazz e polistrumentista. Infatti era in grado di suonare diversi strumenti, dal contrabbasso, al violino, al pianoforte, alla tromba. Iniziò una vita nomade fatta di spettacoli in locali notturni di varie città d'Europa, talvolta anche di infimo ordine. Molto spesso le sue canzoni estemporanee e surreali parlavano con ironia di bulli e pupe, di New York e di Chicago, di duri spietati con i nemici, ma sempre in balia delle donne e dell'alcol. La sua discografia, nonostante la brevità della sua carriera, è folta. Eppure non fu facile per lui trovare una casa discografica che accettasse di incidere quelle canzoni così trasgressive e inconsuete per l'epoca. Le sue prime incisioni risalgono al 1952. Alcuni pezzi standard del repertorio jazz per l'etichetta La Voce del Padrone, oggi pressoché introvabili, ma nessuno si sentiva di dargli l'opportunità di incidere le sue canzoni. Dopo la pubblicazione nel 1955 del suo primo singolo, dal titolo Che bambola, arrivò il successo. Partecipò ad alcune trasmissioni radiofoniche che contribuirono notevolmente alla sua crescente popolarità. Alla fine degli anni 50, Fred Buscaglione era uno degli uomini di spettacolo più richiesti, e non solo come cantante. Era dappertutto, nelle pubblicità, alla televisione e nei film, prima con brevi apparizioni canore, poi in ruoli autonomi, incarnando quasi sempre la figura del simpatico spaccone. Fred Buscaglione morì improvvisamente nel pieno della sua carriera, a Roma, il 3 febbraio 1960, a soli 38 anni, in un incidente d'auto. Tra i brani più emblematici di Fred Buscaglione ricordiamo Eri piccola così, Carina, Pericolosissima, Il dritto di Chicago.
1: Sono il dritto di Chicago, Sugar Bay. Arrivato fresco, fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bay. So sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato 7 banche ho sfaligiato nello spazio limitato d'un matrimonio.

il dritto di Chicago Sugar Bay, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astrakhan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per veder Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagarda rifiutai.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Fred Buscaglione.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Lucio Battisti, pensieri e parole.
4: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 4 e 51 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Sulle regioni di nord-ovest 35-36 gradi su alcune zone del centro-sud, ma sarà un caldo meno afoso rispetto alla precedente ondata. Intanto ci attende un mercoledì ampiamente soleggiato. Persiste infatti l'anticiclone africano con solo qualche fenomeno da segnalare sull'Appennino meridionale. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pierangelo Bertoli.

0: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.
1: Scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illuminato.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è l'8 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Priscilla. Oggi è l'onomastico di Priscilla. Il nome ha origine latina e significa antica. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, l'8 luglio del 1978, Sandro Pertini è eletto 7° presidente della Repubblica Italiana. Lo scioglilingua di oggi è: insomma, delle due quale ti turba? Veder verme inerme in sorba o torme di tarme in armi? Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Certo che ti amo, la bellezza e l'intelligenza non sono tutto nella vita. Ed ora l'aforisma del giorno. Non esiste la fortuna, esiste la preparazione che incontra l'opportunità. Il consiglio della nonna di oggi è: vi siete accorti che una gomma da masticare si è attaccata ai vestiti? Non preoccupatevi troppo. Per rimuoverla facilmente, riponete il capo nel freezer e quando la gomma sarà surgelata, toglietela un po' alla volta. Adesso l'indovinello del giorno. Più ne prendi e meno ne hai. Più ne hai e meno ne hai presi. La risposta è: i pidocchi. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Mi chiamo Giacomo e chiamo da Bitonto, provincia di Bari. Resold fa aprire reducchi e rececheut. I soldi fanno aprire gli occhi ai ciechi.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Utopia. Utopia, dal nome del saggio di Thomas More, pubblicato nel 1516, composto dal greco u, non, e topos, luogo. Significato: società perfetta, in senso esteso, aspirazione che non può realizzarsi.

0: piace, mi piace. Questo va bene.
1: Eros Ramazzotti. Se bastasse una canzone.

0: gesto gentile può cambiare la giornata di qualcuno. Rispettare è anche questo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 5 e 49 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Thierry Droz di Saint-Marcel, in provincia di Aosta, a Natale Pipitone di Torretta, in provincia di Palermo. Buon compleanno a Chiara di Floridia, in provincia di Siracusa, Valentina Cintura di Sciacca, in provincia di Agrigento. E facciamo gli auguri ad Antonio Manganaro di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, a Samuele Rosiello di Trieste. Auguri di buon compleanno ad Andreina Chighine di Pirri, in provincia di Cagliari, Roberto Saldi di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno. Ed infine, auguri ad Anna Sparacino di Bagheria, in provincia di Palermo, ed a Giusy Orlando di Ravanusa, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Un giorno insieme con Pierangelo Bertoli. Torna fra un'ora.
1: Pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Fred Bongusto.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Fred Buongusto.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Balliamo, Bruttissima bellissima, Che vuole questa musica stasera, La mia estate con te, Tre settimane da raccontare e Una striscia di mare.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Michele Zarrillo.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Stevie Wonder, Il sole è di tutti.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 6 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Priscilla.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Ingozzare. Ingozzare. Significato: come verbo transitivo, mandare nel gozzo, ingoiare con grande rapidità. In senso figurato, sopportare, tollerare.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sporadico. Sporadico. Dal latino sporadicus, a sua volta derivato dal greco sporadikos. Significato: che si rivela solo di tanto in tanto.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Guarentigia. Guarentigia. Significato: garanzia assicurata dalla legge.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Procrastinare. Procrastinare. Rimandare. Rinviare qualcosa per prendere tempo o semplicemente con l'intenzione di non fare quello che si dovrebbe.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Loredana Bertè.

0: Gnasco, in provincia di Cuneo. Buon compleanno ad Alfio Scuderi di Belpasso, in provincia di Catania, a Simone Ruggero di Sant'Arpino, in provincia di Caserta. Ilaria Semerario di San Cesario di Lecce, in provincia di Lecce. Auguri di buon compleanno a Patrizia Farina di Napoli, a Giuseppe Di Giovanni di Messina ed infine auguri a Rosa Maria di Leo di Ribera, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.
2: Radio Margherita.
3: Fausto Leali.

ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Pierangelo Bertoli.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi ricollego al discorso della signora sull'evasione. Sono pochissimi i medici che non evadono, ma proprio pochissimi. La maggior parte ti dicono: io mi prendo 2,50 senza, con la fattura, senza fattura 2,30. Ti fanno queste discussioni. Ma c'è un'evasione di miliardi di euro all'anno di questi signori.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 7 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Priscilla,

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Conta pure su di me, disse la calcolatrice al ragioniere.
1: L'angolo del sorriso.
3: C'è stato un grave incidente d'auto. La vittima ha perso il braccio destro.
4: Ok, indaghiamo sul sinistro.
1: L'angolo del sorriso.
2: Mio padre era un grande cacciatore, però era vegetariano. Andava nei boschi e sparava i funghi.
1: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Il rispetto reciproco è la base della convivenza civile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 7 e 49 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Thierry Droz di Saint-Marcel, in provincia di Aosta, a Natale Pipitone di Torretta, in provincia di Palermo. Buon compleanno a Chiara di Floridia, in provincia di Siracusa, Valentina Cintura di Sciacca, in provincia di Agrigento. E facciamo gli auguri ad Antonio Manganaro di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, a Samuele Rosiello di Trieste. Auguri di buon compleanno ad Andreina Chighine di Pirri, in provincia di Cagliari, Roberto Saldi di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, ed infine auguri ad Anna Sparacino di Bagheria, in provincia di Palermo, e da Giusy Orlando di Ravanusa, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Picco del caldo proprio tra mercoledì e giovedì sul nostro territorio. Mercoledì punte di 38-30.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Michele Rovere da Sanremo. È vergognoso che in un comune come Sanremo venga versata in mare la fognatura, con i danni alla salute, all'economia, all'immagine della nostra città. È una vergogna.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sei

0: Perdonami.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 8 e 22 minuti.
2: Precisamente.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è l'8 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Priscilla. Oggi è l'onomastico di Priscilla. Il nome ha origine latina e significa antica. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, l'8 luglio del 1978, Sandro Pertini è eletto 7° presidente della Repubblica Italiana. Lo scioglilingua di oggi è: insomma, delle due quale ti turba? Veder verme inerme in sorba o torme di tarme in armi? Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Certo che ti amo, la bellezza e l'intelligenza non sono tutto nella vita. Ed ora l'aforisma del giorno. Non esiste la fortuna, esiste la preparazione che incontra l'opportunità. Il consiglio della nonna di oggi è: vi siete accorti che una gomma da masticare si è attaccata ai vestiti? Non preoccupatevi troppo. Per rimuoverla facilmente, riponete il capo nel freezer e quando la gomma sarà surgelata, toglietela un po' alla volta. Adesso l'indovinello del giorno. Più ne prendi e meno ne hai. Più ne hai e meno ne hai presi. La risposta è: i pidocchi. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Mi chiamo Giacomo e chiamo da Bitonto, provincia di Bari. Resold fa snapri reducchi e rececheut. I soldi fanno aprire gli occhi ai ciechi.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Utopia. Utopia, dal nome del saggio di Thomas More, pubblicato nel 1516, composto dal greco u, non, e topos, luogo, significato società perfetta, in senso esteso, aspirazione che non può realizzarsi.

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 8 e 58 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Roberto Rosso dalla città di San Paolo in Brasile. Auguri ad Ettore Ruggero di Sant'Arpino, in provincia di Caserta, e da Filippo Sacchetto di Bagnasco, in provincia di Cuneo. Buon compleanno ad Alfio Scuderi di Belpasso, in provincia di Catania, a Simone Ruggero di Sant'Arpino, in provincia di Caserta. Ilaria Semerario di San Cesario di Lecce, in provincia di Lecce. Auguri di buon compleanno a Patrizia Farina di Napoli, a Giuseppe Di Giovanni di Messina, ed infine auguri a Rosa Maria di Leo di Ribera, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro 3 mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda 1/5 dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Pierangelo Bertoli.

mio freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

strada con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: 00 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Per chi? Si sono confrontati oggi i Mattia Bazar e i Gens.
1: Confronti! Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 9 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Priscilla,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Nando da Capodichino, il mio proverbio è questo: Ruck, la figlia è foglia, spiga e fa smento. Praticamente, se una persona non è buona, non saranno buoni né i figli né i nipoti, eccetera, eccetera. Grazie.
4: Sono Lia da Saracena, provincia di Cosenza. Il mio proverbio è: aiumi cit, non gia pesche. Cioè, in acque chete, non andare a pescare. Grazie, Radio Margherita, per i tuoi messaggi.
5: Sono Marla Maria Rosaria di Cagliari. Il mio proverbio è: i parenti sono come le scarpe, più sono stretti più ti fanno male. Se il mare fosse inchiostro, se il cielo fosse un fogno, non basterebbe scriversi il bene che si vuole.
6: Sono Mario da Napoli, volevo dire un proverbio napoletano, che poi insieme si è anche rivolto un po' ai nostri politici di oggi. Il proverbio dice: o saggio, non credo di una. Significa che chi ha la pancia piena non creda a quello lì che ha la pancia vuota. Ti saluto, Radio Margherita.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Radio Margherita, amica fedele.
8: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Salvatore da Caltanissetta. Serve in Italia un santo, sapete quale? San Pecorone Martire, perché di tanti pecoroni che vedo che non capiscono niente di quello che succede in Italia, serve appunto un santo per questi ovini italiani, perché dove va il vento vanno loro, non capiscono che lo Stato è nemico, non capiscono chi li vuol bene e chi li vuol male. Davvero non ho mai visto un popolo inutile come quello italiano e quello nisseno, perché camminano inquadrati tutti come le pecore e alloppiati dal social e dalle cretinate delle televisioni che manipolano la massa. Allora io direi, serve un santo in Italia, San Pecorone Martire, patrono degli ovini.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 9:51.
4: Tanti auguri di buon compleanno a Thierry Droz di Saint-Marcel, in provincia di Aosta, a Natale Pipitone di Torretta, in provincia di Palermo. Buon compleanno a Chiara di Floridia, in provincia di Siracusa, Valentina Cintura di Sciacca, in provincia di Agrigento. E facciamo gli auguri ad Antonio Manganaro di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, a Samuele Rosiello di Trieste. Auguri di buon compleanno ad Andreina Chighine di Pirri, in provincia di Cagliari, Roberto Saldi di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno. Ed infine, auguri ad Anna Sparacino di Bagheria, in provincia di Palermo, e da Giusy Orlando di Ravanusa, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

domanda inutile.

0: ripresa delle ostilità in Medio Oriente, colpiti nella notte almeno 80 obiettivi, ci saranno ritorsioni, avvertono i Pasdaran. La Danimarca è pronta a difendere ogni centimetro del territorio NATO, incluso la Groenlandia. L'articolo 5 vale per tutti, lo ha detto la premier danese Frederiksen in occasione del vertice NATO di Ankara. Apertura di seduta in calo per Piazza Affari, in avvio Milano cede circa 3 decimi di punto e dopo gli attacchi americani in Iran torna a salire il prezzo del petrolio, il Brent si attesta oltre i 76 dollari al barile. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Adinolfi è ai domiciliari. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto, ai quarti va anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pierangelo Bertoli.

0: Buongiorno insieme con Pierangelo Bertoli. Torna fra un'ora.
1: Fabri Fibra. Che gusto c'è?

0: Bobby Solo. Gelosia.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore. Come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Vilma Goic, se stasera sono qui.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 10 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Priscilla,

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Fred Buscaglione, all'anagrafe Ferdinando Buscaglione, è nato a Torino il 23 novembre 1921 ed è stato un cantautore e attore italiano. Era ancora adolescente quando iniziò ad esibirsi nei locali notturni della città come cantante jazz e polistrumentista. Infatti era in grado di suonare diversi strumenti, dal contrabbasso, al violino, al pianoforte, alla tromba. Iniziò una vita nomade fatta di spettacoli in locali notturni di varie città d'Europa, talvolta anche di infimo ordine. Molto spesso le sue canzoni estemporanee e surreali parlavano con ironia di bulli e pupe, di New York e di Chicago, di duri spietati con i nemici, ma sempre in balia delle donne e dell'alcol. La sua discografia, nonostante la brevità della sua carriera, è folta. Eppure non fu facile per lui trovare una casa discografica che accettasse di incidere quelle canzoni così trasgressive e inconsuete per l'epoca. Le sue prime incisioni risalgono al 1952. Alcuni pezzi standard del repertorio jazz per l'etichetta La Voce del Padrone, oggi pressoché introvabili, ma nessuno si sentiva di dargli l'opportunità di incidere le sue canzoni. Dopo la pubblicazione nel 1955 del suo primo singolo, dal titolo Che bambola, arrivò il successo. Partecipò ad alcune trasmissioni radiofoniche che contribuirono notevolmente alla sua crescente popolarità. Alla fine degli anni 50, Fred Buscaglione era uno degli uomini di spettacolo più richiesti, e non solo come cantante. Era dappertutto, nelle pubblicità, alla televisione e nei film, prima con brevi apparizioni canore, poi in ruoli autonomi, incarnando quasi sempre la figura del simpatico spaccone. Fred Buscaglione morì improvvisamente nel pieno della sua carriera, a Roma, il 3 febbraio 1960, a soli 38 anni, in un incidente d'auto. Tra i brani più emblematici di Fred Buscaglione ricordiamo Eri piccola così, Carina, Pericolosissima, Il dritto di Chicago.
1: Sono il dritto di Chicago, Sugar Bean, arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bean, so sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato 7 banche ho sfaligiato nello spazio limitato d'un mattino.

eletto di Chicago, Sugar Bay. Deputato del distretto di Sensi. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astracano. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per veder Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Ava Gardner rifiutai.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Fred Buscaglione.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: preferita. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 10:58.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Roberto Rosso dalla città di San Paolo in Brasile. Auguri ad Ettore Ruggero di Sant'Arpino, in provincia di Caserta, e da Filippo Sacchetto di Bagnasco, in provincia di Cuneo. Buon compleanno ad Alfio Scuderi di Belpasso, in provincia di Catania, a Simone Ruggero di Sant'Arpino, in provincia di Caserta. Ilaria Semerario di San Cesario di Lecce, in provincia di Lecce. Auguri di buon compleanno a Patrizia Farina di Napoli, a Giuseppe Di Giovanni di Messina, ed infine auguri a Rosa Maria di Leo di Ribera, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: scappare.
1: Radio Margherita. Renato Brioschi, condannato ad amarti.
2: Oggi senza te

pescatore pescherei, ma l'acqua del mio mare non è molta, se fossi uno sprecone sprecherei, ma ho una vita sola ed anche corta. Se fossi un sognatore sognerei un mondo dolce fuori dalla porta, se avessi il tuo sorriso riderei, ma tu l'hai chiuso a chiave sotto scorta.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Io oggi volevo sollevare il problema di quello che è le pratiche automobilistiche. Volevo ancora capire se siamo in Europa o no, perché ancora noi in Italia dobbiamo pagare i passaggi di proprietà, i trasferimenti di proprietà, perché ancora in Italia esistono due uffici distinti e separati, quali la motorizzazione e il pubblico registro automobilistico, che tra di loro non si comunicano, quindi pagare due uffici per fare un disbrigo pratica, e perché ancora ad oggi esistono delle targhe che non sono personali e per cui potremmo avere anche delle agevolazioni assicurative, come funziona ad esempio in Germania. Quindi il mio lamento è perché se siamo in Europa dobbiamo essere uguali tutti. Grazie Radio Margherita.
1: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
1: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Maurizio Vandelli.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Maurizio Vandelli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Cavaliere. Era lei.
3: Perdona, bambina.
0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 11 e 25 minuti.
4: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Priscilla.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È una giornata che ci dice in che mondo viviamo. Mentre è in corso ad Ankara la parte vera, la parte operativa del vertice dei capi di Stato e di Governo della NATO, si hanno gli echi dei bombardamenti notturni russi su Kiev e su Kharkiv, si hanno le notizie delle rappresaglie reciproche tra iraniani e statunitensi nello stretto di Hormuz, con gli americani che hanno colpito alcune basi iraniane sulla costa per ritorsione dopo che erano state prese di mira 3 navi commerciali ieri da parte degli iraniani, e gli iraniani hanno risposto colpendo a quanto pare basi americane in Bahrain e in altra zona comunque del Golfo. Tutto questo sta succedendo contemporaneamente e noi non abbiamo mai vissuto, nessuno che non abbia più di 80 anni non ha mai vissuto una situazione di bombardamenti quotidiani su più fronti, mentre si riuniscono i vertici dei nostri paesi di riferimento per decidere cosa fare insieme oppure no sul terreno della difesa, perché è questo che sta succedendo. C'è un'aria mefitica di guerra e non lo dice soltanto il Papa. Ma è chiaro che non possiamo essere noi gli apostoli della pace da soli in un mondo in cui gli altri usano le armi. Ed è questo il nostro problema, anche dell'Italia. Facciamo parte di un'alleanza di difesa, cioè di un'alleanza militare, e dobbiamo fare la nostra parte. Ma chi guida quest'auto? Questo è il problema. E come? Perché di Trump nessuno si fida. Ed è anche comprensibile.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Dear Jack, non importa di noi.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste ricerche.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Marco Mancini.
2: Tra gli obiettivi iraniani colpiti dagli Stati Uniti, 80 in tutto, ci sono i sistemi di difesa aerea iraniani, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove si trova per il vertice NATO. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran.
1: Dopo la cena inaugurale di ieri sera entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO. Mattatore Donald Trump, che torna ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Germania, non c'erano quando avevamo bisogno in Iran. La leader dell'estrema destra francese Le Pen si candida alle presidenziali del 2027, l'annuncio dopo che ieri la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per appropriazione indebita di fondi europei. Mondiali conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto, ai quarti anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 11:58.

Io mi chiamo Francesco e chiamo dalla provincia di Catanzaro e ascolto Radio Margherita perché mi piace tanto, è una cosa infinita. Io la mattina prima di fare colazione mi ascolto Radio Margherita, qua a cena lo stesso, prima accendo Radio Margherita e faccio pranzo, e la sera lo stesso, prima voglio ascoltare sempre Radio Margherita. Anche quando mi faccio la doccia io ascolto Radio Margherita perché mi piace. Ciao a tutti ragazzi. Radio.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 12:24.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Sandro Pertini? Gli uomini, per essere liberi, è necessario prima di tutto che siano liberati dall'incubo del bisogno. Sa cosa diceva Oscar Wilde? I fatti miei mi annoiano tremendamente, preferisco quelli degli altri. Sa cosa diceva un proverbio cinese? Ruba un chiodo e sarai impiccato come un malfattore. Ruba un regno e diventerai duca.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Volevo rispondere al signore che si lamentava delle università. Il problema non è i test di accesso, perché se i suoi figli sono mediamente intelligenti, come ha detto, tranquillamente accedono. Il problema invece grave è chi forse accede e chi non avrebbe diritto, chi si rivolge ad amici e parenti, e lo posso affermare dopo 2 anni che ci vivo, ma tu non conosci nessuno che ti possa aiutare. Provate prima a distruggere questo comportamento assurdo dell'essere amico di, poi dopo vede che la Sicilia potrà risorgere.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: mare.
1: Radio Margherita.
2: Roberto Vecchioni. La casa delle farfalle.
3: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto:

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane e lontana. Ma la mano quella

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 12:53.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pierangelo Bertoli.

0: Buongiorno insieme con Pierangelo Bertoli. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Tiziana da Torino. Ho sentito poco fa il messaggio di un signore che proponeva il ripristino del servizio militare. Mi trova pienamente d'accordo, perché a questi giovani bisogna insegnare un po' di rispetto e un po' di educazione. E soprattutto responsabilizzarli, perché purtroppo non c'è più responsabilità. Quindi sono pienamente consapevole e favorevole.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Fabrizio De André, la canzone di Marinella. Questa

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 13:25.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Seguendo il messaggio del signore Di Maglie, che è orgoglioso come me di essere meridionale terrone, si è dimenticato di dire che purtroppo i meridionali si sono venduti alla Lega e ce lo meritiamo. Buona musica a tutti, grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 13 e 55 minuti.
4: Mischio i problemi coi miei pensieri,

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti nella notte scorsa 80 obiettivi. L'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Di Nolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma, che gli contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400 mila euro. Tennis: Sinner vola in semifinale a Wimbledon, al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Sentiamolo.
2: Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua.
1: Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pierangelo Bertoli.

0: Un giorno insieme con Pierangelo Bertoli. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Francesca Lotta. Fragilità.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Giancarlo, chiamo da Catanzaro e volevo dire alla gente di fare più volontariato, perché c'è sempre bisogno di assistenza, sempre bisogno di assistere, sempre bisogno di dare un aiuto, una mano. Un saluto, un abbraccio a tutti. Ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.
1: Sono stato una casa.

0: mio lato opposto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 14 e 25 minuti.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Se la carta da parati è vecchia e ha delle macchie, applicateci sopra una carta assorbente e poi passate un ferro caldo. Le macchie spariranno.
1: I consigli della nonna.
2: Alcune bucce di limone in un piattino sistemato sul ripiano del frigorifero sono utili per assorbire gli odori del cibo. Inoltre, le bucce emanano un gradevole profumo di fresco e di pulito.
1: I consigli della nonna.
2: Se avete problemi di pelle secca, provate a trattarla semplicemente con l'olio d'oliva. Il viso va tamponato delicatamente con un batuffolo imbevuto, mentre il corpo va unto e massaggiato. I risultati saranno sorprendenti.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao a tutti amici di Radio Margherita, sono Loredana e vi ascolto da Napoli e volevo semplicemente suggerire a coloro che intendono adottare un cane di adottare direttamente in canile, quindi di non acquistarlo ma di andare nel canile più vicino della vostra città e adottare appunto un cucciolo oppure un cane che desiderate. Sono creature che hanno molto bisogno di affetto, quindi vi cambierà la vita, sarà una scelta che davvero vi cambierà la vita, quindi adottate.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
0: Don Bachi. Poesia.

0: Io ascolto, io mi chiamo Domenico e chiamo da Reggio Calabria. Finalmente ho trovato una radio che trasmette della bella musica senza schiamazzi ed è molto piacevole ascoltarla.
1: Radio Margherita. Finalmente una radio senza schiamazzi è molto piacevole da ascoltare anche a Reggio Calabria.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pierangelo Bertoli.
3: Vorrei poter suonare ancora un po'.

spogliarmi e farlo senza ipocrisia, nell'acqua dove affonda la bugia, lavare dal mio cuore la vergogna dei compromessi fatti in questa fogna. È facile

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro 3 mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda 1/5 dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.
0: Radio Margherita, per la libertà.

800 30 34 64. Emma. Brutta storia.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 15:24.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È una giornata che ci dice in che mondo viviamo. Mentre è in corso ad Ankara la parte vera, la parte operativa del vertice dei capi di Stato e di Governo della NATO, si hanno gli echi dei bombardamenti notturni russi su Kiev e su Kharkiv, si hanno le notizie delle rappresaglie reciproche tra iraniani e statunitensi nello stretto di Hormuz, con gli americani che hanno colpito alcune basi iraniane sulla costa per ritorsione dopo che erano state prese di mira 3 navi commerciali ieri da parte degli iraniani, e gli iraniani hanno risposto colpendo a quanto pare basi americane in Bahrain e in altra zona comunque del Golfo. Tutto questo sta succedendo contemporaneamente e noi non abbiamo mai vissuto, nessuno che non abbia più di 80 anni non ha mai vissuto una situazione di bombardamenti quotidiani su più fronti, mentre si riuniscono i vertici dei nostri paesi di riferimento per decidere cosa fare insieme oppure no sul terreno della difesa, perché è questo che sta succedendo. C'è un'aria mefitica di guerra e non lo dice soltanto il Papa. Ma è chiaro che non possiamo essere noi gli apostoli della pace da soli in un mondo in cui gli altri usano le armi. Ed è questo il nostro problema, anche dell'Italia. Facciamo parte di un'alleanza di difesa, cioè di un'alleanza militare, e dobbiamo fare la nostra parte. Ma chi guida quest'auto? Questo è il problema. E come? Perché di Trump nessuno si fida. Ed è anche comprensibile.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Salvatore Adamo, il nostro romanzo.

0: Difendere l'ambiente significa difendere la nostra stessa esistenza e garantire un futuro vivibile alle prossime generazioni.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Francesco De Gregori, Pablo. Mio padre.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 15:56.

0: Lucio Dalla. Cara.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta

0: Vita Notizie.
1: Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente, sono scorretti nei negoziati. È stato un avvertimento le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara e dopo l'attacco nella notte a Teheran, colpiti 80 obiettivi militari, dice Washington. Pervasiva pericolosità sociale, così il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffa e evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Sfiorato il dramma a Palermo, dove un medico dell'azienda sanitaria provinciale in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. L'uomo sarebbe stato colpito perché si sarebbe rifiutato di firmare una pratica a causa della mancanza di un documento. Domani terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso, Firenze, da venerdì anche Perugia. 18 città, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, previste in giallo. Il monito dell'OMS, altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pierangelo Bertoli.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Una risposta alla signora di Trapani a proposito delle assicurazioni. Cara signora, chi non va incidente paga semplicemente gli aumenti delle truffe che fanno i farabutti e delinquenti. Questo è il discorso.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Sono le ore 16 e 23 minuti.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
0: Gira intorno all'albero senza mai stancarsi. La risposta è la corteccia.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 16:57.

Condizioni mete estive in gran parte d'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, da segnalare solo di tanto in tanto un pochettino di instabilità a ridosso dell'Appennino, con qualche locale acquazzone, localmente interessate anche il Gargano, l'area delle Murge, ma fenomeni comunque davvero isolati di breve durata. E poi il nord Italia vedrà tra la fine di venerdì e sabato qualche temporale in più. Per il resto parliamo del caldo, caldo che si intensifica sull'Italia, punte massime che già al centro nord arrivano a superare anche abbondantemente i 35 gradi e al sud nel weekend toccherà la stessa sorte. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

materiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Little Tony. Tante prossime volte.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Volevo mettere a conoscenza tutti gli ascoltatori di quello che sta accadendo in Campania. Con una legge verrà cambiata l'assistenza infermieristica ai pazienti emodialitici. In pratica si passerà di un rapporto paziente-infermiere da 1 a 4, si passerà a 1 a 5, con la conseguenza di danni a livello assistenziale del paziente, e in più si creeranno tantissimi esuberi nei posti di lavoro con conseguente licenziamento.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 17:27.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Siesta. Siesta. Dallo spagnolo sesta, ossia mezzogiorno. Significato: riposo dopo il pranzo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Affabile. Affabile. Persona con la quale si può parlare, che ascolta in modo cordiale o parla in modo amabile. Sinonimo di cortese, gentile.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Scandalo. Scandalo. Dal latino tardo, scandalum, impedimento. Significato: azione che dà occasione di errore o di peccato. Cattivo esempio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Elisir. Elisir. Dall'arabo al-iksir, la pietra filosofale. Dal greco xeros, secco. Significato: farmaco composto di sciroppi e alcolati.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Radio Margherita, la tua migliore amica.

Ogni piccolo gesto quotidiano, come ridurre gli sprechi o riciclare, contribuisce a costruire un pianeta più sano per tutti. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Marco Rizzo e sono un preparatore atletico siciliano. Torniamo a fare sport, torniamo a muoverci, torniamo a sfruttare l'aria aperta. I più grandi ma anche i più giovani, sensibilizziamo i ragazzi alla pratica sportiva. Questi giovani sempre più vicini al mondo virtuale che li tiene incollati a una sedia e distanti dal fare quello per cui siamo nati, muoverci. Lo sport è salute, è prevenzione e ci aiuta anche nell'interazione sociale, ci fa tornare a comunicare in maniera diretta con gli altri, ci sensibilizza, ci migliora l'umore e ci fa stare distanti da tantissimi problemi.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 17:51.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ad Ankara si è concluso il vertice NATO dominato dalle pressioni sui partner europei in tema Iran di Donald Trump, che ha sferzato nell'occasione l'Italia definita pessima nelle decisioni sulle sue basi. Alle richieste di Trump sulle spese militari, la premier Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma ma precisando la linea della sostenibilità. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 ha perso un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro Antonello Lovato, per cui la corte d'assise chiede 22 anni di reclusione con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgoroso in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nel 2023. Sport tennis, si interrompe ai quarti il cammino di Jasmine Paolini a Wimbledon, travolta 6-3, 6-2 dall'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pierangelo Bertoli.

0: Un giorno insieme con Pierangelo Bertoli. Torna fra un'ora.
1: NEC. Se una regola c'è.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, chiamo in riferimento alla signora di Milano di prima, la quale si parlava delle sue passeggiate nelle strade di Milano incontrando purtroppo povere persone che vivono per strada, a cui danno fastidio a lei queste persone, perché lei deve passeggiare libera e felice, quindi con un colpo di scopa li vorrebbe buttare via. È una vergogna piuttosto sentire queste persone che hanno questo tipo di pensiero. Invece di aiutare questi poveri cristi che vivono per strada, questo sarebbe dovuto essere il pensiero della signora. Aiutiamo queste persone che vivono per strada, non con un colpo di scopa buttiamole via perché mi danno fastidio, io devo camminare. Cara signora di Milano.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 18 e 24 minuti.

0: Amore effimero.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
2: Radio Margherita presenta
3: L'angolo del sorriso.
4: Perché il bue sbatte la testa contro il muro? Per farsi la bua.
3: L'angolo del sorriso.
5: Chi fu l'ultimo dei 7 re di Roma?
6: Il 7.
3: L'angolo del sorriso.
4: Aspettatemi, disse l'ultimo dei moicani.
3: L'angolo del sorriso.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.
5: Cugini di campagna. Anima mia. Andai.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Rita da Genova. Volevo rispondere a quel signore che ha appena detto di aiutare a scovare i falsi invalidi. Sono d'accordissimo, ma non so proprio come fare, perché io ho un vicino di casa che si dichiara invalido, che ha il posto riservato agli invalidi e che si fa 5 piani di scale a piedi con la spesa e poi si mette a ballare i balli sudamericani. Allora, questo signore, io non entro in merito, ma dove sta male se riesce a fare tutte queste cose? E grazie ancora, siete spettacolari.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Empi. Sarà la nostalgia rewind.

0: di me.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 18:56.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sì, indubbiamente i modi, le attenzioni, la cortesia, tante cose fanno innamorare. Però è anche giusto dire che l'occhio vuole la sua parte. E poi che fai? Ti svegli tutti i giorni, tutte le mattine per vedere a fianco a te una persona che dire che bei modi che hai. Credo che sia riduttivo.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
0: Maurizio Vandelli.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Maurizio Vandelli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Cavaliere. Era lei.
3: Perdona, bambina.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita. Con te sono guarita. Sono le ore 19:30.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Il vertice si è chiuso, sono evidenti le ferite che ci sono ovviamente simbolicamente sul volto dei protagonisti, ed è chiaro che non sarà più la stessa cosa tra Trump e gli alleati europei e soprattutto tra Trump e Meloni, mentre Pedro Sanchez, il premier spagnolo, può tornare in patria quasi inorgoglito, come fosse una medaglia per l'ulteriore attacco del presidente americano. Giorgia Meloni, che aveva un'affinità anche politica col presidente americano, evidentemente esce da queste ultime settimane molto indebolita da questo punto di vista, ma rafforzato dall'altro, perché bisogna dire che più Trump accusa l'Italia di non aver voluto aiutare gli Stati Uniti nella guerra con l'Iran, e più evidentemente l'opinione pubblica italiana, che è contraria massicciamente a quella guerra, dà ragione a Meloni. E d'altronde sarebbe stato molto peggio se Trump si fosse congratulato con l'Italia per l'aiuto dato. Primo, perché vorrebbe dire che abbiamo dato un aiuto, e secondo perché è un aiuto a una guerra che appunto non è certo popolare e di cui non si capisce ancora tuttora il senso, nonostante continui a rivendicarlo il presidente americano. Che senso ha iniziare quella guerra con quel dispendio di vite umane e anche quel dispendio ovviamente economico, anche dal punto di vista dei danni collaterali per la mancata possibilità di navigazione nello stretto di Hormuz e i rincari che ben conosciamo tutti quanti sul nostro portafoglio degli prodotti energetici. Che senso ha? Nessuno lo sa dire. Se non la fedeltà all'America e la fedeltà dell'America all'alleato israeliano, può bastare questo per una guerra?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: scegliere la mobilità sostenibile vuol dire ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità della vita nelle nostre città.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 19:57.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Un grande successo, così il segretario generale della NATO Mark Rutte al termine del vertice tra i 32 leader. Dure critiche di Trump agli alleati sullo scarso, a suo dire, apporto finanziario alla NATO. Così ha risposto la premier Meloni.
3: Come ho ribadito in Parlamento, l'Italia si è presentata a questo vertice con una percentuale del 2,8 del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, registrando un aumento dello 0,71% rispetto all'anno precedente, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, però lo vogliamo anche fare stabilendo noi i tempi, i modi, le priorità.
2: Ancora una tragedia sul lavoro, seconda esplosione in 3 anni in una fabbrica di fuochi d'artificio di Santa Anatolia di Borgorosa in provincia di Rieti. Oggi si contano 2 vittime, nel 2023 ci furono 3 morti. Da domani sull'Italia altra ondata di caldo africano con l'afa anche di notte, Firenze e Bollino Rosso, venerdì toccherà Perugia, in arancione Pescara e Torino, 18 città in giallo tra cui Roma, Milano e Bologna. Tennis Wimbledon, giornata negativa per gli azzurri, fuori ai quarti Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. È tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
0: Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Denis Rousseau. Quando l'amore diventa poesia.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Volevo dire a quei signori che sono tanto accaniti contro chi dà del razzista, perché c'è un signore, una signora della Calabria, mi pare, adesso non mi ricordo cosa ho sentito, che sta praticamente insultando dicendo che siamo stati noi a essere i primi ad essere immigrati. È vero? Questo è vero? Però vorrei ricordare a questi signori che forse loro non hanno emigrato, credo, perché se parlano così non lo hanno fatto, che nel 70 io ero una bambina piccolissima e mio padre, senza lavoro in Italia, ci ha portati in Belgio. Quindi lui, costretto a scendere giù nelle miniere come i topi, tra l'altro se ne parlava ancora della tragedia di Marcinei, di tutti i morti italiani che ci sono stati e di tutta la Sicilia che ha i cimiteri pieni di morti in miniera in Belgio. Quindi vorrei dire a questi signori di informarsi bene che noi siamo stati sì immigrati, ma proprio siamo andati a lavorare, siamo andati a fare le cose più umili.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 20:23.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Vito di Pantelleria. Questo è il mio proverbio: chi sape tagliare l'ugna con la mincusa sape fare le punte della casa, chi sa tagliare le unghie con la sinistra sa fare i conti di casa. Saluti a tutti.
4: Sono Eugenio Maria da Mendicino. Chi non compra e non vende non sale e non scende, ovvero che significa? Gli imprenditori, i commercianti sono i più forti dei lavoratori, lo sanno sempre. È un proverbio campano. Ciao.
5: Sì, ciao Radio Margherita, sono Luciano e vi chiamo da Carlentini, provincia di Siracusa. Questo è il mio proverbio. Bisogna prima masticare fele supportando le cose più fatali. Cui vuole dopo aiutare mele. La spiegazione in italiano è: se vuoi raggiungere un traguardo importante nella vita, devi essere capace di sopportare anche le cose negative che incontri. Ciao Radio Margherita, ti voglio bene.
6: Ciao, Piero Lombardo da Palermo, questo è il mio proverbio. Un chiovo, un sepeddo, un fierro. Un fierro, un sepeddo, un cavallo. E un cavallo, un sepeddo, un cavaliere. Per un chiodo non si perde un ferro, per un ferro non si perde un cavallo e per un cavallo non si perde un cavaliere. In estrema sintesi, tutti siamo utili e nessuno è indispensabile.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Edoardo Bennato, Viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Enzo da Napoli, sono un infermiere. Volevo dire a tutte le persone che esiste per le prenotazioni in ospedale l'intramenia. L'intramenia ti fa scavalcare tutte le liste di attesa, quindi le persone che si lamentano che ci sono liste di attesa lunghissime per esami, radiografie eccetera, possono andare in intramenia. Ovviamente l'intramenia, per chi ha i soldi, lasci la lista preferenziale alle persone che purtroppo hanno meno possibilità. Quindi l'intramenia per le persone benestanti che possono permetterselo di scavalcare le liste, e le persone che purtroppo non hanno possibilità possono avere una lista normale. Quindi in questo modo le liste si accorciano anche per chi purtroppo ha difficoltà a pagare oltre il ticket, ok? L'intramenia. Ciao Radio Margherita!
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita!
3: Domenico Modugno. Nel blu, dipinto di blu.

0: comoda.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 20 e 57 minuti.
1: Amedeo Minghi, l'immenso.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro 3 mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda 1/5 dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: fare a Pia da Pantelleria. Ascolto Radio Margherita perché ci trasmette la bella e rilassante musica dei tempi passati.
1: Radio Margherita, la bella e rilassante musica dei tempi passati. Anche a Pantelleria.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pierangelo Bertoli.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Il mio messaggio è: basta con le parole scritte in lingua inglese nei giornali, nei telegiornali, in tutti quei documenti ufficiali che tutti siamo obbligati a conoscere e a rispettare. Chi ha una certa età, non conosce l'inglese, nato e vissuto sempre in Italia, deve munirsi di vocabolarietto per leggere il giornale o per ascoltare le trasmissioni TV. Tra l'altro, giornali pagati, sovvenzionati dai singoli cittadini, TV pagata dai singoli cittadini italiani. Mi auguro di poter continuare a leggere e capire quello che c'è scritto.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 21:23.

0: Fred Buscaglione, all'anagrafe Ferdinando Buscaglione, è nato a Torino il 23 novembre 1921 ed è stato un cantautore e attore italiano. Era ancora adolescente quando iniziò ad esibirsi nei locali notturni della città come cantante jazz e polistrumentista. Infatti era in grado di suonare diversi strumenti, dal contrabbasso, al violino, al pianoforte, alla tromba. Iniziò una vita nomade fatta di spettacoli in locali notturni di varie città d'Europa, talvolta anche di infimo ordine. Molto spesso le sue canzoni estemporanee e surreali parlavano con ironia di bulli e pupe, di New York e di Chicago, di duri spietati con i nemici, ma sempre in balia delle donne e dell'alcol. La sua discografia, nonostante la brevità della sua carriera, è folta. Eppure non fu facile per lui trovare una casa discografica che accettasse di incidere quelle canzoni così trasgressive e inconsuete per l'epoca. Le sue prime incisioni risalgono al 1952. Alcuni pezzi standard del repertorio jazz per l'etichetta La Voce del Padrone, oggi pressoché introvabili, ma nessuno si sentiva di dargli l'opportunità di incidere le sue canzoni. Dopo la pubblicazione nel 1955 del suo primo singolo, dal titolo Che bambola, arrivò il successo. Partecipò ad alcune trasmissioni radiofoniche che contribuirono notevolmente alla sua crescente popolarità. Alla fine degli anni 50, Fred Buscaglione era uno degli uomini di spettacolo più richiesti, e non solo come cantante. Era dappertutto, nelle pubblicità, alla televisione e nei film, prima con brevi apparizioni canore, poi in ruoli autonomi, incarnando quasi sempre la figura del simpatico spaccone. Fred Buscaglione morì improvvisamente nel pieno della sua carriera, a Roma, il 3 febbraio 1960, a soli 38 anni, in un incidente d'auto. Tra i brani più emblematici di Fred Buscaglione ricordiamo Eri piccola così, Carina, Pericolosissima, Il dritto di Chicago.
1: Sono il dritto di Chicago, Sugar Bay, arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bane. So sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato, sette banche ho sfaligiato, nello spazio limitato d'un matrimonio.

distretto di Chicago, Sugar Man. Deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astracan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Ava Gardner rifiutai.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Fred Buscaglione.
2: Radio Margherita, per la memoria. Gruppo Italiano.

0: Riciclare e ridurre i rifiuti non è soltanto un'abitudine ecologica, ma un gesto di responsabilità verso la collettività.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Alfa, il filo rosso.
2: Dimmi perché

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Gaetano e chiamo da Caserta. Vorrei riferirmi alla proposta di un altro ascoltatore per dare la pensione alle casalinghe in riconoscimento alla loro importantissima funzione. E vado oltre. Se il governo vuole veramente la ripresa delle nascite in Italia, deve sostenere le donne che volontariamente, e sottolineo volontariamente, dovessero lasciare il lavoro per dedicarsi alla famiglia. E anche a quelle che il lavoro non ce l'hanno, e corrispondere un contributo mensile, diciamo, di 500 euro più gli assegni familiari, in modo da lasciar loro un'autonomia e una tranquillità economica sia pur minima, almeno per 18 anni. I figli costano e lo Stato deve aiutare le mamme. Grazie a tutte e un grande saluto.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Drupi, Ma io rinascerò.
1: C'è qualcosa che mi sfugge, come una spina che mi punge. C'è qualcosa che non

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutto il nostro territorio. Da nord a sud il contesto inizialmente sarà stabile e ben assolato, con cieli sereni e tersi. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati fenomeni sull'Appennino meridionale, ma che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Diffusamente le temperature massime saranno comprese fra i 30 e i 36 gradi. I valori più elevati però si registreranno in Valpadana e sulle centrali tirreniche. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 21 e 55 minuti. Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
3: Lo sai che in fondo...

0: Radio Margherita Notizie.
1: Un grande successo, così il segretario generale della NATO Mark Rutte al termine del vertice tra i 32 leader. Dure critiche di Trump agli alleati sullo scarso, a suo dire, apporto finanziario alla NATO. Così ha risposto la premier Meloni.
2: Come ho ribadito in Parlamento, l'Italia si è presentata a questo vertice con una percentuale del 2,8 del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, registrando un aumento dello 0,71% rispetto all'anno precedente, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, però lo vogliamo anche fare stabilendo noi i tempi, i modi, le priorità.
1: Ancora una tragedia sul lavoro, seconda esplosione in 3 anni in una fabbrica di fuochi d'artificio di Santa Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. Oggi si contano 2 vittime, nel 2023 ci furono 3 morti. Da domani sull'Italia altra ondata di caldo africano con l'afa anche di notte, Firenze e Bollino Rosso, venerdì toccherà Perugia, in arancione Pescara e Torino, 18 città in giallo tra cui Roma, Milano e Bologna. Tennis Wimbledon, giornata negativa per gli azzurri, fuori ai quarti Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. È tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pierangelo Bertoli.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Diego Mancino, un invito a te.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Vorrei rivolgermi a chi ha fatto una legge nel 2018 che verremo tassati sulle pensioni estere, nel mio caso tedesca, e invece hanno in tanti casi dato reddito di cittadinanza a chi non spettava. E per recuperare paghiamo sempre più deboli. Vorrei chiarire che prendiamo una pensione minima. Grazie Radio Margherita per darci voce.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Lucio Battisti, Vento nel vento.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Benito Mussolini a coloro che lo dovevano giudicare per aver organizzato dei disordini contro la guerra di Libia? Se mi assolvete, mi fate un piacere. Se mi condannate, mi fate un onore.
2: E come andò a finire?
1: Lo condannarono. Per consolarci un po', sa cosa diceva Winston Churchill? Nessun popolo è più preparato dei tedeschi nella pianificazione, ma hanno un punto debole: restano sconvolti quando i loro piani falliscono, perché anche loro non sono in grado di improvvisare. Sa cosa diceva Benjamin Franklin? Prima del matrimonio tenete bene aperti tutte e due gli occhi. Dopo chiudetene almeno uno.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Volevo mettere a conoscenza tutti gli ascoltatori di quello che sta accadendo in Campania. Con una legge verrà cambiata l'assistenza infermieristica ai pazienti emodialitici. In pratica si passerà di un rapporto paziente-infermiere da 1 a 4, si passerà a 1 a 5, con la conseguenza di danni a livello assistenziale del paziente, e in più si creeranno tantissimi esuberi nei posti di lavoro, con conseguente licenziamento.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Collage. La gente parla.

0: insieme.
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 22:52.

0: Roberto Vecchioni. Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio, che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni, partire senza mai ritorno.

Sono Giuseppe, chiamo da Brusciano. Io ascolto Radio Margherita perché cittadino del mondo, dall'Adige a Lampedusa, prima di tutto italiano.

adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 23:25.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Il vertice si è chiuso, sono evidenti le ferite che ci sono, ovviamente simbolicamente, sul volto dei protagonisti, ed è chiaro che non sarà più la stessa cosa tra Trump e gli alleati europei e soprattutto tra Trump e Meloni. Mentre Pedro Sanchez, il premier spagnolo, può tornare in patria quasi inorgoglito, come fosse una medaglia per l'ulteriore attacco del presidente americano, e Giorgia Meloni, che aveva un'affinità anche politica col presidente americano, evidentemente esce da queste ultime settimane molto indebolita da questo punto di vista, ma rafforzato dall'altro, perché bisogna dire che più Trump accusa l'Italia di non aver voluto aiutare gli Stati Uniti nella guerra con l'Iran, e più evidentemente l'opinione pubblica italiana, che è contraria massicciamente a quella guerra, dà ragione a Meloni. E d'altronde sarebbe stato molto peggio se Trump si fosse congratulato con l'Italia per l'aiuto dato. Primo, perché vorrebbe dire che abbiamo dato un aiuto, e secondo perché è un aiuto a una guerra che appunto non è certo popolare e di cui non si capisce ancora tuttora il senso, nonostante continui a rivendicarlo il presidente americano. Che senso ha iniziare quella guerra con quel dispendio di vite umane e anche quel dispendio ovviamente economico, anche dal punto di vista dei danni collaterali per la mancata possibilità di navigazione nello stretto di Hormuz e i rincari che ben conosciamo tutti quanti sul nostro portafoglio degli prodotti energetici. Che senso ha? Nessuno lo sa dire. Se non la fedeltà all'America e la fedeltà dell'America all'alleato israeliano, può bastare questo per una guerra?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più.

0: Un ambiente più pulito oggi significa un futuro più sicuro e sereno per le nuove generazioni.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Chiamo da Palermo. Non è la prima volta che succedono casi di dimenticanza di bambini innocenti dentro la macchina. Mi chiedo perché le maestre non provvedono a chiamare le famiglie per vedere per sapere l'assenza del bambino. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Baby K, follia mediterranea. Ciao.

0: La più bella musica leggera italiana.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Michele Zarrillo.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Michele Zarrillo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Il vero amore, L'acrobata, La notte dei pensieri, Non è finita, Prima o poi e Una rosa blu.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Gianni Bella.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: È mezzanotte e 36 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. La consolazione dei brutti è la speranza che i belli non siano molto intelligenti.

Radio Margherita per la saggezza. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Lina e dalla provincia di Napoli. Io oggi vorrei mandare un bel messaggio a tutte le persone che hanno avuto un percorso difficile della loro vita o che ci sia successa qualcosa di brutto, e volevo dire: non vi dimenticate mai le cose belle della vita, perché sono quelle che vi faranno andare avanti nei momenti più difficili. Amatevi, godete tutto ciò che vi capita di bello, perché la vita è una sola. Un bacio.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Christian, abbracciami amore mio. Abbracciami.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 9 luglio, è mezzanotte e 53 minuti. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: Lo sai che in fondo...

0: io ascolto tanto Radio Margherita, così parlo anche l'italiano. Sai dov'è Pozzano? Su Tirol, in Alto Adige, eh? Comunque siete molto bravi, mi fa piacere sentirvi, anche adesso ce l'ho acceso, così imparo molto bene. Saluti da Albert.
1: Radio Margherita, così impari l'italiano, anche a Bolzano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Pino Daniele.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.
2: E adesso andate via. Voglio restare solo.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, sono Ero di Cuneo. Io sono ex provvedente da 40 anni circa, ho un lavoro, ho una vita quasi normale e della gente non me ne può fregare di meno. La gente giudica anche se non ne ha le capacità. Purtroppo noi disabili in genere è molto raro che abbiamo una compagna o un compagno, perché si tende a pensare che nell'andare del tempo poi uno, il disabile, possa essere un peso. Cioè è sbagliato, ma purtroppo la gente ha questa idea e non la puoi cambiare. Grazie Radio Margherita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: fatto per rivederci ancora.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Avete dei problemi di calli? Ecco un rimedio 100% naturale. Applicate una scorza d'arancia sulla zona da trattare, fissandola con un cerotto e lasciando agire per tutta la notte. Ripetete l'operazione se occorre. È un trattamento efficace, naturale e a costo zero.
1: I consigli della nonna.
2: Soffrite di lievi emicranie? Un rimedio naturale contro i piccoli mal di testa consiste nell'annusare un bicchiere di aceto in cui avrete fatto sciogliere del sale grosso.
1: I consigli della nonna.
2: Volete mantenere la vostra chioma vitale e fluente? Il massaggio è un ottimo metodo per conservare la salute dei capelli. Per eseguirlo, appoggiate i polpastrelli sul cuoio cappelluto ai lati della testa e muoveteli in senso circolare, cercando di sollevare la pelle per favorire così la circolazione sanguigna. Cercate di farlo tutte le sere.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: Musica italiana in tutta Italia.
6: Little Tony, vai giù per me. Tu sai.

0: La donazione di organi è il dono più grande. Regala tempo e speranza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Leonardo La Macchia, ciò che resta.
3: È solo un posto, se ti va puoi salire. Facciamo un giro, non so bene dove.

0: sei un amore effimero.
1: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Dalida, 18 anni.